0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere, correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare, voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei vent'anni. Voglio delle

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: fai gli scaffali, compro tutto in questo store. La spesa di soppiatto come dentro film hardcore.
1: E contro il coronavirus, rimanere a casa.

0: casa, a Tinder.
1: Ma regà, vedete sta per buoni che ci sta il coronavirus. Non ve dovete da muovere di casa.
2: When you

0: io avrà in domo che questo virus è sti malaritto. Pone in mia menti. Forza pari!
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra ferma.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccati Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral SPA Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
3: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
4: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo ecco iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura, il Pontificio Istituto delle Missioni Estere con un grandissimo sforzo di sacrificio ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale che è molto molto notevole.
2: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
5: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del PIME e la comunità di Gaeta, perché il PIME ama Gaeta, in quanto noi missionari dove andiamo ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta, noi siamo qui per servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
2: Il Circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore La Penna, ha chiuso gli interventi Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
6: Radio Formia vi informa.
2: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Vautré Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 15 settembre 2026. La chiesa ricorda la Vergine Maria Addolorata. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per questa cena per compagnia. Salutiamo le persone ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa cozza del Cadecustano. Siamo pronti alle 3:12 si inizia da lì, cominciando come sempre l'ariete. Mollate il timone del rapporto e lasciate fare al partner. Vi condurrà per mano sempre più vicino alla vostra ideale d'amore. Romantico e stuzzicante. Sul piano fisico nessuna controindicazione. Dall'ariete al toro. Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente rimandate ogni discussione. Dal toro ai gemelli. La luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rilevarsi piacevoli e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità. Siete uno splendore, affascinanti, sorridenti e vitali. Dai gemelli al cancro. Il transito della luna in bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell'incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. Dal cancro al leone. Grazie alla luna la disposizione d'animo è allegra. Lasciatevi la libertà di seguire le ispirazioni personali. Serata di svago con i vostri cari amici. Dal leone alla vergine. Accantonando le vostre esigenze, scoprirete dei valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Una persona vi ama e voi non ve ne accorgete. Bilancia di passaggio nel vostro segno. La luna mette in risalto le vostre peculiarità, socievolezza, gusto estetico e amore per l'arte in tutte le sue forme. L'immaginazione vola alta, massima libertà di azione. Scorpione, non brillate per coerenza logica e per spirito di organizzazione, potete però contare su validi collaboratori, su circostanze fortunate. Sagittario, accettate un confronto di opinioni che sarà un'occasione per aprirvi alla tolleranza ed una visione meno assolutista. Estacità mentale essenziale, ricolmi di ottimismo, andate con incontro alla vita. Capricorno, una storia d'amore disimpegnata tiene banco ai vostri pensieri. Confinate il passato in soffitta e lasciatevi trasportare da un vento innovativo. Acquario, amabilità e fortuna negli assi della manica. Vi trovate stretti tra due fuochi, ma sapete mediare perfezione. Si accendono nuovi entusiasmi, pimpanti nonostante i ritmi più che sostenuti. Concludiamo la scuola di oggi di pesci. La gestione economica rischia di sfuggirvi di mano a causa di una spesa non preventivata. Per fortuna che in questo modo riuscirete a stare a galla. Verifiche profonde necessarie per rinforzare il legame. Bene tutto anche questo martedì 15 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Beata Vergine Maria Addolorata, il sole già sorto alle 6:59, tramonterà alle 19:37, la luna crescente si leverà alle 11:59 e arriverà questa sera alle 21:05. Diamo gli auguri a Tom Lee Jones, come 80 anni, al principe Harry, come 42 anni, a Cristina Chiabot, che compie 40 anni. Che dà da ricordare, 1916, il carro armato britannico Mark I viene impiegato nella battaglia della Somme.

0: il primo operativo della storia. La frase del giorno: fare e disfare, tutto un lavorare. I 25 questa mattina sono Santa Maria dei Dolori, perdona noi peccatori. Senza pratiche uso non si fa, non si va andare a fuso. La carità è il solo tesoro che aumenta col dividerlo. Ancora buongiorno, buon lavoro, sole, tutto per questo martedì 15 settembre 2026 Radio Forma, l'appuntamento è l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: c'è.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo i carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral S.p.A. ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione Staccati Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral S.p.A. Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante, a Marina di Minturno, sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
0: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
8: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo ecco iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso del vecchio, della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso. Stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una come dire, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
7: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
9: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del PIME e la comunità di Gaeta, perché il PIME ama Gaeta, in quanto noi missionari, dove andiamo, ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla, servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area, è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
7: Il circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore Lapenna. Chiuso gli interventi, Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
10: Radio Formia informa.
7: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur V3 Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34 minuti.
1: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Giunti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral S.p.A. Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
9: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
10: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco. Ma in qualche modo, ecco, iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione e all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso. Stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una come dire, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
11: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
12: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del PIME e la comunità di

0: più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
1: Il circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore La Penna. Ha chiuso gli interventi Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
2: Radio Formia informa.
1: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Vautré Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Vergine Maria Addolorata. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate in varie ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinga, la mattina per questa cena per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa cavazzata del Cade Gustavo. Siamo pronti alle 3:12 iniziali, incominciando come sempre l'ariete. Mollate il timone del rapporto e lasciate fare al partner. Vi condurrà per mano sempre più vicino alla vostra ideale d'amore. Romantico e stuzzicante. Sul piano fisico nessuna controindicazione. Dall'ariete al toro. Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente rimandate ogni discussione. Dal toro ai gemelli. La luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rilevarsi piacevoli e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità. Siete uno splendore, affascinanti, sorridenti e vitali. Dai gemelli al cancro. Il transito della luna in bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell'incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare. Dal cancro al leone. Grazie alla luna la disposizione d'animo è allegra. Lasciatevi la libertà di seguire le ispirazioni personali. Serata di svago con i vostri cari amici. Dal leone alla vergine. Accantonando le vostre esigenze, scoprirete dei valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Una persona vi ama e voi non ve ne accorgete. Bilancia di passaggio nel vostro segno. La luna mette in risalto le vostre peculiarità, socievolezza, gusto estetico e amore per l'arte in tutte le sue forme. L'immaginazione vola alta, massima libertà di azione. Scorpione, non brillate per coerenza logica e per spirito di organizzazione. Potete però contare su validi collaboratori, su circostanze fortunate. Sagittario, accettate un confronto di opinioni che sarà un'occasione per aprirvi alla tolleranza ed una visione meno assolutista. Estacità mentale essenziale. Ricolmi di ottimismo, andate con incontro alla vita. Capricorno, una storia d'amore disimpegnata tiene banco ai vostri pensieri. Confinate il passato in soffitta e lasciatevi trasportare da un vento innovativo. Acquario, amabilità e fortuna negli assi della manica. Vi trovate stretti tra due fuochi, ma sapete mediare perfezione. Si accendono nuovi entusiasmi, pimpanti nonostante ritmi più che sostenuti. Concludiamo la scodiaggine di pesci. La gestione economica rischia di sfuggirvi di mano a causa di una spesa non preventivata. Per fortuna che in questo modo riuscirete a stare a galla. Verifiche profonde necessarie per rinforzare il legame. Bene, tutto anche questo martedì 15 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Beata Vergine Maria Addolorata, il sole già sorto alle 6:59, tramonterà alle 19:37, la luna crescente si leverà alle 11:59, che sarà questa sera alle 21:05. Diamo gli auguri a Tom Lee Jones, come 80 anni, al principe Harry, come 42 anni, a Cristina Chiabotto, che compie 40 anni. Che dà da ricordare, 1916, il carro armato britannico Mark I viene impiegato nella battaglia della Somme, è il primo operativo della storia. La frase del giorno, fare e disfare, tutto un lavorare. I miei pensieri questa mattina sono Santa Maria dei Dolori, perdona noi peccatori. Senza pratiche uso non si fa, non si va andare a fuso. La carità è il solo tesoro che aumenta col dividerlo.
Ancora buongiorno, buon lavoro, Sole. Tutto per questo martedì 15 settembre 2026 Radio Forma. L'appuntamento è l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, accolto da parte della regia. Un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla

0: Il tuo è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la giornata internazionale della democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale: coda altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro. Poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via 4 strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di Civiltà Stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tu fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral S.p.A. ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral S.p.A. Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
4: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
5: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco. Ma in qualche modo, ecco, iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità. E man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
3: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
6: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del Pime e la comunità di Gaeta, perché il Pime ama Gaeta, in quanto noi missionari dove andiamo ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla, servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
3: Il Circolo del Partito Democratico di Formia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore La Penna. Chiuso gli interventi, Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
7: Radio Formia informa.
3: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Vautré Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: uscire.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo i carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral S.p.A. ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral S.p.A. Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante, a Marina di Minturno, sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian

0: PIME e la città del Golfo.
1: Sindaco Cristian Liccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
2: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo ecco iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso del vecchio, della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso. Stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una come dire, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
3: Padre Daniele Belussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
4: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del PIME e la comunità di Gaeta, perché il PIME ama Gaeta, in quanto noi missionari, dove andiamo, ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla, servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area, è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
0: Il Circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore Lapenna. Chiuso gli interventi, Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
5: Radio Formia informa.
0: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza, in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur V3 Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini.

0: Tini, Luis, Civitavecchia, Sorianese, Montespaccato, Ottavia, Colleferro, Real, Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale: coda altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro. Poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.
6: Abbiamo disegnato solo con la nostra

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Le 12.33 di questo giorno 15, martedì, allora prima puntata della settimana dedicata a Napoli. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata, poi ancora San Rolando de Medici. Beato Rolando de Medici. Allora, siamo all'appuntamento musicale dedicato a Napoli quest'oggi. Siamo pronti? Io credo di sì. Allora, diamo spazio alla musica.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

tenete a mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 sul De Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccati Latina, con decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral SPA Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
7: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
8: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco. Ma in qualche modo, ecco, iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
6: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
9: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del Pime e la comunità di Gaeta, perché il Pime ama Gaeta, in quanto noi missionari dove andiamo ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
6: Il Circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore Lapenna. Ha chiuso gli interventi Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
10: Radio Formia informa.
6: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Vautré Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

sonora delle fate ignoranti, la mina con buttare l'amore, apre l'appuntamento della musica di oggi. Allora andiamo avanti con l'Adriano Celentano, lo proponiamo con questo momento musicale dal titolo Un po' artista, un po' no.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Questo dunque è Matteo Tarantino, riproponeva un classico del suo repertorio, La Badante, un classico del repertorio di Tartoni, Cuore Matto.

Premato un classico per la produzione di Little Tony. Adesso andiamo a salutare Civita Giuliano, il nostro buon pomeriggio insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, e con il Baguti, Mari e Monti.

questo dunque è Antonio Buonomo con il prossimo momento musicale. Allora, Piero Galassi, una rosa e un bacio. Stiamo dicendo dunque il Antonio Buonomo con il suo classico Giacomino Casanova, Stone K. Allora, Casanova 70. Allora, Piero Galassi si ripropone con una rosa e un bacio. Saluto Lamberto e Lidia, naturalmente il nostro buon pomeriggio.

Riccardo Folli adesso con Storie di tutti i giorni, un altro dei suoi momenti musicali. Intanto risalutiamo Lidia e Lamberto, salutiamo anche Rossana e Franco insieme a Gabriella Giuseppe Testa ed insieme a naturalmente Giulia, Ermede e Tullio. Abbiamo detto Riccardo Folli, Storie di tutti i giorni.

0: Marco Ilclan, naturalmente, con Rosse Rose, questo è un momento musicale che pieno di ricordi. Allora, andiamo avanti con Bennato, viva la mamma, intanto saluti a Mo Enza e gli amici di San Giovanni e Gianola. Bennato, eccolo lì, pronto per ripartire con Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

Benvenuto, viva la mamma, un saluto per Enza, per gli amici di Santa Giovanna di Giandola. Bene, andiamo avanti con un saluto a Salvatore e a Gina con questa rumba, mamma mia, naturalmente Franco Bagutti.

Buongiorno, amada mia, un rumba che abbiamo mandato per salutare Gina e Salvatore, naturalmente buon pomeriggio. Tra poco la pubblicità, più ci penso, Gianni Bella.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Questo naturalmente è Tony Marti con che brutta vecchiaia, il momento musicale è stato richiesto tante volte e noi l'abbiamo ascoltato. Allora, quando l'amore diventa poesia, e il brano è stato inciso da Demis, è stato inciso da Massimo Ranieri, e in questo caso ascolteremo il tutto da Orietta Berti per salutare Tonino Scipione e Angela. Quando l'amore diventa poesia.

Questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato da Matteo Tarantino. Allora, John Foster con Amore Scusami, il momento musicale lo dedichiamo a Velia. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Bene, siamo arrivati come di consueto al nostro non stop musicale, come sempre il nostro buon pomeriggio e il nostro buon ascolto.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccati Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral SPA, Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In questa

0: attività spirituali, religiose, culturali del santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo, ecco, iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi di rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
1: Padre Daniele Belussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
2: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del Pime e la comunità di Gaeta, perché il Pime ama Gaeta, in quanto noi missionari, dove andiamo, ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area, è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
3: Il Circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore Lapenna. Chiuso gli interventi, Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
4: Radio Formia informa.
3: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza, in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Lutre Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: mai più.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo i carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral S.p.A. ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral S.p.A. Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
5: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
6: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco. Ma in qualche modo, ecco, iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città.

0: esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità per garantire una permanenza, una come dire, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale che è molto molto notevole.
1: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
2: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del Pime e la comunità di Gaeta, perché il Pime ama Gaeta, in quanto noi missionari dove andiamo ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
3: Il Circolo del Partito Democratico di Formia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore La Penna. Chiuso gli interventi, Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e un'altra città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
4: Radio Formia informa.
3: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur Vautré Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
2: Ithaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Domanda inutile, stai come me, e ci scappa da ridere.

0: Infomobilità.
1: Bentrovati dalla redazione di Astral e Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada A1 Firenze-Roma per un tamponamento tra due camion. Segnaliamo 11 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla statale Pontina. Per chi viaggia verso Roma, a causa di un'auto in fiamme all'altezza di via Aprigliana, si transita su carreggiata ridotta, code a partire da via Vallelata. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite via del Mare e diramazione Roma Sud. In interna rallentamenti tra Nomentana e la Rustica. Sul tratto urbano della 24 si sta in fila tra via Togliatti e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordiamo che per operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso resta chiusa la strada regionale di Morro in provincia di Rieti tra il chilometro 8 e 500 e il chilometro 13 tra i comuni di Rivo d'Utri e Leonessa. Attenzione alla segnaletica sul posto. Infine, per il trasporto ferroviario permane sospesa la circolazione sulla linea FL3 Roma-Viterbo tra Roma-San Pietro e Vigna Clara per danneggiamenti causati da un incendio, ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi!

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral SPA, Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristian Leccese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
4: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
5: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo ecco iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura, il Pontificio Istituto delle Missioni Estere con un grandissimo sforzo di sacrificio ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale che è molto molto notevole.
3: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
6: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del Pime e la comunità di Gaeta, perché il Pime ama Gaeta, in quanto noi missionari dove andiamo ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla, servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
3: Il Circolo del Partito Democratico di Formia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti il consigliere regionale Salvatore Lapenna. Ha chiuso gli interventi Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo. Alla serata dell'inaugurazione hanno partecipato anche Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e Un'altra Città. Per i 60 anni dell'azienda Palmieri e Treglia di Formia si terrà domani alle 21.15 in piazza Aldo Moro, ingresso libero, il concerto dei Neri per Caso. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
7: Radio Formia informa.
3: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arcester Paro Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur V3 Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulia Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato, Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Infomobilità.
1: Bentrovati dalla redazione di Astral e Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada A1 Firenze-Roma per un tamponamento tra due camion. Segnaliamo 11 km di coda tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze.

0: Al momento il traffico defluisce su una sola corsia di marcia. Ci spostiamo sulla statale Pontina. Per chi viaggia verso Roma, a causa di un'auto in fiamme all'altezza di via Aprigliana, si transita su carreggiata ridotta, code a partire da via Vallelata. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite via del Mare e diramazione Roma Sud. In interna rallentamenti tra Nomentana e la Rustica. Sul tratto urbano della 24 si sta in fila tra via Togliatti e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordiamo che per operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso, resta chiusa la strada regionale di Morro, in provincia di Rieti, tra il chilometro 8 e 500 e il chilometro 13, tra i comuni di Rivo d'Utri e Leonessa, attenzione alla segnaletica sul posto. Infine, per il trasporto ferroviario, permane sospesa la circolazione sulla linea FL3 Roma-Viterbo, tra Roma San Pietro e Vigna Clara, per danneggiamenti causati da un incendio, ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Sorpreso dai carabinieri nella centralissima via Vitruvio, un giovane pusher di origini egiziane ha cercato di darsi alla fuga spintonando i militari e gettando a terra un involucro con una sostanza stupefacente, ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista del movimentato episodio è stato un egiziano di 32 anni, domiciliato a Formia e regolare sul territorio nazionale. Il suo atteggiamento è insospettito durante un servizio di controllo. I carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia, che lo hanno fermato per identificarlo, ma l'uomo ha reagito facendosi largo tra i militari e fuggendo a piedi lungo il corso principale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 6 grammi di hash e un bilancino di precisione, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno anche recuperato l'involucro con la droga e lo strumento di precisione. È stato quindi condotto in caserma, dove grazie all'acquisizione e all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile documentare come poco prima del controllo il 32enne egiziano avesse ceduto dello stupefacente ad un altro soggetto in corso di identificazione. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e una somma in contanti di 30 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati e il pusher messo agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Cassino ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 4 volte a settimana ad un comando dei carabinieri. In merito all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'unità di rete UDR 11 Sud Pontino, l'Astral SPA ha comunicato che il presidente del TAR del Lazio, sezione staccati Latina, con il decreto del 14 settembre ha accolto l'istanza presentata dalla società e ha revocato la sospensione precedentemente concessa. Il TAR ha preso atto dell'avvenuta stipula del contratto in data 4 agosto scorso e ha accolto le argomentazioni di Astral relative alla tutela e alla preminenza dell'interesse pubblico e della collettività, evidenziando come la sospensione del servizio avrebbe causato un gravissimo irreparabile pregiudizio all'utenza nei 17 comuni interessati, tra i quali quelli di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi e Minturno, specie in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative. Resta confermata la trattazione collegiale in Camera di Consiglio anticipata al 23 settembre 2026. L'Astral, pur ponendo in essere ogni adempimento necessario ai fini dell'avvio del servizio, attenderà prudenzialmente le determinazioni che saranno assunte in tale sede. Accogliamo con favore la pronuncia del TAR, ha dichiarato l'amministratore unico di Astral SPA, Giuseppe Simeone. La nostra priorità è sempre stata e resta quella di garantire alla collettività del Sud Pontino un servizio di trasporto pubblico efficiente, regolare e rispondente alle esigenze quotidiane dei cittadini. Continueremo a lavorare con il massimo impegno insieme a tutti gli attori coinvolti, Regione Lazio e amministrazioni comunali, per assicurare un passaggio di consegne ordinato e senza disagi per l'utenza. I residenti della Riviera di Levante a Marina di Minturno sono sul piede di guerra. Hanno deciso di interessare tutte le autorità preposte in quanto è in gioco la propria salute. I ripetuti incendi che si verificano e che interessano rifiuti abbandonati nella zona stanno costituendo un autentico disagio, non sono più tollerabili. In questa zona, infatti, sottolineano in un documento, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Aree che non sono abitate concedono la possibilità agli incivili di abbandonare rifiuti che poi vengono incendiati. Ciò provoca una puzza acre che colpisce la gola ed entra nelle abitazioni. Così non si può continuare. Chiediamo pertanto l'intervento delle autorità preposte. Sarà inviata una nota urgente alla prefettura, alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale e alle associazioni ambientaliste per cercare di porre fine allo scempio ed evitare che i residenti debbano sopportare ulteriormente una situazione ormai non più tollerabile. Un abbraccio lungo un secolo, una storia indissolubile scritta tra la città di Gaeta e i padri missionari delle Pime. Nell'aula consiliare si è celebrato ieri mattina l'atto ufficiale che consacra una comunione profonda, la consegna della cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, già deliberata al Consiglio Comunale all'unanimità il 24 luglio 2026. Alla presenza dell'arcivescovo, Monsignor Luigi Vari, e di varie autorità civili e militari, il sindaco Cristi Allecese ha consegnato al superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, la pergamena con il conferimento della cittadinanza onoraria all'istituto presente nell'area di Monte Orlando, che custodisce il santuario della Montagna Spaccata e altre opere circostanti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'arrivo dei missionari del PIME nella città di Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l'importanza e il significato di questo evento, come hanno fatto anche il superiore generale del PIME, padre Francesco Rapacioli, il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, il presidente del consiglio comunale Gennaro Dies, l'assessore Luigi Gaetani e i consiglieri comunali Immacolata Coscione e Raffaele Matarazzo. In queste interviste il sindaco Cristian Leccese ed il rettore del santuario della Montagna Spaccata, padre Daniele Berussi, ribadiscono il significato e l'importanza dell'evento e del rapporto tra il PIME e la città del Golfo.
2: Sindaco Cristian Leccese, una giornata importante, quella del conferimento della cittadinanza onoraria.
3: Orgoglio, di felicità, di grande entusiasmo, perché non festeggiamo solamente il riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che da un secolo appunto gestisce e porta avanti le attività spirituali, religiose, culturali del Santuario della Santissima Trinità, della Montagna Spaccata, della Grotta del Turco, ma in qualche modo ecco iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura. Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, con un grandissimo sforzo di sacrificio, ha voluto rivalorizzare l'intero patrimonio, sta provvedendo alla ristrutturazione, all'avvio di nuove attività all'interno di questo luogo iconico, forse quello più famoso della nostra Gaeta, e quindi rilanciare in chiave di aggregazione, di spirito, di religiosità, ma anche di recupero patrimoniale, culturale, artistico, questo grande nostro punto di riferimento della nostra città. Quindi veramente una giornata di grande entusiasmo, che salutiamo alla presenza qui nell'aula consiliare per conferire questa cittadinanza onoraria del tutto meritata. Come ha annunciato padre Daniele Belussi, il rettore del santuario, stiamo provvedendo al recupero parziale in questo momento del vecchio corpo di guardia, delle casematte che sono all'ingresso della vecchia fortificazione Santissima Trinità, e man mano, ecco, anche con la collaborazione, con il coinvolgimento del demanio della città di Gaeta, provvederà la sovrintendenza, che esprimerà chiaramente i dovuti pareri del caso, stiamo provvedendo a immaginare anche un inglobamento anche di tutto il resto del patrimonio della fortificazione Santissima Trinità, per garantire una permanenza, una rivalutazione anche in futuro di tutto quel perimetro culturale, che è molto molto notevole.
1: Padre Daniele Berussi, rettore del Santuario della Trinità, un evento di grande significato.
4: Sì, di grande emozione, come ha detto lei, perché è come se ci fosse stato un sigillo tra noi del PIME e la comunità di Gaeta, perché il PIME ama Gaeta, in quanto noi missionari, dove andiamo, ci affezioniamo alla nostra gente che incontriamo. Questo è avvenuto anche qui a Gaeta. Noi siamo qui per servirla anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista culturale, e quindi questo ci fa proprio piacere, siamo proprio contenti. Le opere che stiamo adesso facendo di restauro, di recupero della nostra area, è sicuramente anche un impegno economico che incide sull'economia, perché sono anni che più di 60 persone del territorio, 67 mi sembra, ho fatto il conto, lavorano in questo recupero, cioè quindi anche dal punto di vista economico, ma non solo attuale, momentaneo, ma che si proietterà anche nell'economia futura, perché si creerà, a mio avviso, uno dei più bei punti del Mediterraneo.
1: Il Circolo del Partito Democratico Riformia ha inaugurato domenica la nuova sede in via Lavanga 88. Ad aprire gli interventi è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Omar Sarubo. Quindi sono intervenuti

0: Sira, ospiti della trasmissione il professor Mario Ialongo dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia e la stilista Lisa Tibaldi Grassi.
1: Radio Formia vi informa.
0: Per i 16esimi di Coppa Italia di eccellenza in programma il 23 settembre per la gara d'andata e ritorno il 7 ottobre, questi gli abbinamenti: Alatri Roccasecca, Tivoli Rieti, Arce Sterparo Fiorentino Polisportiva Gaeta, Boreale Astrea, Grifone Gialloverde Real Monterotondo, Campus Eur V3 Maccarese, Pomezia Lupa Frascati, Terracina Cassino, Romulea Lodigiani, Città di Formia Vissezze, Monti Prenestini, Luis, Civitavecchia Sorianese, Montespaccato, Ottavia, Colleferro, Real Basilio e Solaria Football Club e Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso i diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Just Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumaini Sango, musicista 25enne, giovanissimo afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumaini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

Un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Jazz Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo, 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con i Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo a metà percorso il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua band.

0: una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni Ottanta. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Hieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

Artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era Sea That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

nuvola e sembra dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vorrei fermare l'età per dirti quello che provo, senza paura di sbagliare, diventare come loro o di perdere il lavoro.